0: Lascia horrore
1: Sacco d'arme che sia in giro per da farlo. Sono in una carace. Non è una frau. Sono in una carace.